0: passerà nemmeno una goccia di petrolio. Secondo il Telegraph, hacker di Teheran hanno spento una centrale elettrica in UK. Sei paesi dell'Unione Europea chiedono una tassa su extra profitti sulle compagnie petrolifere, anche l'Italia. L'obiettivo è calmierare i prezzi dei carburanti arrivati alle stelle. L'iniziativa lanciata dal titolare delle finanze tedesco, la proposta sul tavolo dell'Ecofin del 18 e 19 settembre prossimi. Altra notte di raid russi sull'Ucraina. Nel distretto di Kharkiv un drone ha colpito un'abitazione privata provocando un incendio. Almeno 4 persone sono rimaste ferite. Putin promette una risposta distruttiva dopo l'attacco degli ucraini ai magazzini di e-commerce Ozon. Domani riunione dei volenterosi guidati dalla francese Macron. Si sono rotti i negoziati commerciali tra Washington e Ottawa. Il presidente americano Trump scrive: il Canada vuole i vantaggi di essere uno Stato senza esserlo. La critica dopo che il premier canadese Carney ha annunciato dazi di ritorsione contro gli USA entreranno in vigore l'8 settembre. Disagi per chi viaggia in treno dalle 6 sulla linea alta velocità Roma-Napoli. La circolazione è rallentata in prossimità di Anagni per un inconveniente tecnico alla linea con rallentamenti fino a 50 minuti. Calcio, il campionato di Serie A è ripartito. L'Inter batte 4-1 il Monza, il Napoli in trasferta supera 2-0 il Genoa. Parma sconfitto dal Cagliari 0-1, 1-1 tra Udinese e Como. Oggi altri 4 match: Frosinone-Juventus, Venezia-Lecce, Atalanta Sassuolo e Torino-Milan. Ai giochi del Mediterraneo subito 13 medaglie nel nuoto, 3 sono ori. Queste le breaking news di TGcom 24.
1: Tempo. Previsioni a Radio Subasio.
2: Una buona giornata da Andrea Giuliacci di Meteo.it agli ascoltatori di Radio Subasio. Oggi alta pressione e bel tempo praticamente in tutta Italia, quindi prevalenza di cielo sereno o poco nuvoloso, a tratti appena qualche nuvola in più, ma nuvole no perché non porteranno piogge, e poi caldo intenso al sud e nelle isole, al centro e al nord invece temperature che sì saranno tipicamente estive ma comunque più vicine alle medie stagionali, e quindi un caldo nel complesso nella norma. Per maggiori dettagli consultate la nostra app meteo.it.
3: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo al giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
4: CIF, un solo spray. CIF, e tu che ci fai?
3: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it. Hey!
5: Back to Euronics, solo fino al 9 settembre. Dyson V10 Submarine aspira, lava e diventa un aspirapolvere portatile a 379 euro. Info in negozio online. Euronics.
6: Tipico del primo.

0: ragazzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi.
1: Perché se non deghi, non ci credi.
2: Ho scoperto che ci sono un sacco di amici che stanno partendo proprio questa mattina per le vacanze. Tra poco vi leggiamo e vi salutiamo, ma cercate di non sorridere troppo, eh? C'è chi sta rientrando in questo momento. Arrivano i Simple Minds.

0: Heinz dal 1985 alle 9:08. Buongiorno a tutti voi da Jonathan, buona domenica. Oggi c'è una congiura, vi siete messi d'accordo coloro che stanno partendo oggi per le vacanze? Beh, devo dire che si stanno vendicando per tutti coloro che in questi giorni hanno parlato di ferie, hanno pubblicato sui social le foto delle gambe, la spiaggia, il mare davanti, i piedi nella sabbia, eccetera eccetera, compresa Alisia, che salutiamo, da Giulianova, che sta partendo per la Grecia. Devo dire che la canzone da indovinare questa mattina è proprio perfettamente in tema, perché è una canzone che parla proprio di partenze e di una serie di cose da portare con noi, non oggetti ma consapevolezza, direi. Scritta da Vasco nel 2003, cantata da una toscana, Fiorentina Doc. State ad ascoltare la clip mostrificata che vi faccio sentire subito e poi vi aspetto con i vostri vocali al 348 075 8060. Il più veloce tra poco entrerà.
1: E che ai suale che qua ci mo di qui nanguna le papona yiti yaka sango jardin a besoin ai utiso nalingo ngwa sola muso e anju nango ngwa ipia iso a muso ba ke iso bromo e pingba ai ke mule gina la tene ala michipi forza la ipia la sara kusa la kodi tene ala mai kodro tungo bela na iti tene romo mi tene na ita tungo na ye amuna mo ye tene mo sara na kusa la sumo i sara tite mo sara kujo
2: agbako ti fango yaka so amungani na la susi e ke fa katiki tengwe na mbaye ti kukulu ndana ke tene amu aboko na la susi ngunza pa apika na chalango susi abuba a jardin chala na batati bungi gana mbina kete agbata susi angoroni
3: na mbage ti zayir kala zuna gana ina gozoni ivwawe iza atetere si aleken ton aleke si ton vongoya dape ibaran na barangoni iku ibibashi na sisi ton ti ngunza pa I bina sese I bara nantoni. So I bara so ina problem ti sigingon. I ngana apetit tengo yapi. Da I mba konstamo gina yanga chunguge. Mbuza palundo sa rapidite ne I zi gozoni yo I bashe. Telke tanti so a nilon se iza ando ti bashe so iza sese so. Da I tu gozoni nantoni. Bon I kanga bashe nawe I mufa so ben nilon I kuvrindo ben. Couvrindo de l'internet quand même en bas pendre. Ça, on tourne un peu tout. Gozona boubatisme. Tu sais, ça applique à d'après une villa qui en bas guinée à Tibashin. En bas à Tibashin en dessous. Pengoni en bas guida. Jusqu'à l'heure, ceci n'est pas battant là. Son joint, si c'est quand même à où le pendre. Kete, mon zia bâchement, si. Et puis mon zia tu gozoni. Normalement, on a yan. Tu tenais gozosimo à boubapé. Ni là, si à joie à voir terre à ma pendre. Ngoni c'est elle qui continue à qui gagne dans la last une journée son bibara 7 ou 6 dans ngangwaida pembe bibara ke uta uo shu awe lango tala ule pendre
4: ichimba ke mungamba mirei zokona posa kwa ingambi imugozo chazo igbara nao so o ikina problem na kenye akela ke da abeni se china yana we zona kila mumo agona mwana gbechinja ingana bene se pe vivre na napu I kingana beni moye chitene mwangana nti mwanga mvona chichipa tuma pamanga modemanga osi lo muna mona we mogbarani metio amo china yana we teleni aganga nguna ige lake dap mako le bashizo ate demi ambe twami simogbarana ndoni lechimi na nyilape bi munga kina osombi ke mi le bashazo igbarana lechi sese sinzapa me nguna gamu yenga osombi inga kina problem la mogbarana we si lechi ndutanga tsara bo bubinita mo bacheni anga tene la solo tene ki pika nga so akede jude junga ba niveau so si du china ni so avant tu tene mo mo dame na ati sak ni so do so mo pete lo yuru nguna yuru ko na ma o si fa so si mo demare ci gbarani
5: gozonzo pa fa I pisi voni mo zani u lango talango shu yana yuwa we mo banga le chin du zunjoni si mo gbarani bo mo banga le chin du zunjoni ape mo zani pale na veni so ipechi gbaragito so igati zima boko chi ngunja pa kuma se chi pika ba ke na mo so tunga na mo so chi te mo njoni mo pe kila kona na chi sakni mo sato mo zangu da mo dameni mo gati bale chin du zunjoni si mo ziani Bokwalechi so mbenzo iduchina nzo ake provinci bash in anjoni bash tene igbagozan donape. Asasi na provinci plus wamokati bigie gemengi kete mokbagozo tengo. Wala so akani kojo atene ake nduchani. Asasi kwalesu ikenani ikena kwalechi plus igbango gozota. Epi ke na kwalechi bash giyeso ina kwalena. Na kwalechi lechinduzu. Chilechinduzu na apoze ngangi na pyoko chimu japani. Dochi so nzo ipechi konde nganape. Me kwalechi chiso mingi so ayama sikanzo igana mlecha kangwa nisike kaini so atene igachi ina poko ina plaza pe isa wito na achi kangwa so igazo so kwa ikawela bon akangwa na inga pe ala ketumba ina plaza ichi na provenji plaza bango e asasi iganga na enito so ifo izagi na ponko avongo avu avonga po aduchinga gindo so ingana kbechi dape unja panapika nga so ibu ingagi da mona bash mobinga gina ntoni awe
6: Singira ibala lochima swake pipecha asosi yake sa kuzala ndende chigbango kozona nga chimuti sa osu itembitira na biri alfa kikita kode sosiala kisani na baginika ala kisaa kode nyingi na lichala ala kisaa kode nime yako so ala dematiratua ndati sungu nja pake pika mingi ala kina baku uchi kusala ni kwape ala inga komala limbi chite ni ala gba kozona kuchungwa pedoto nguwa pika ala kizagi bash na mdone aso anga basha pengwa mwina sasi gozo kefuna chichala ala kubujeji kanto so awa bea fuka ki teago zosa ke fun apeche ga kubela terchara si amena ki demanda chiso a ki muko fochara a avona gozonya fun iba ki nina la maso e fadeso i dabechara so kwa singa ni sartan nandochi a kode chik barango a gozo na bechingu e ke ndumbage ti a kode so si alingu chite na lu a gozoni gana mbage e ki sartene nandochi a kubela so si a ke teka a gerecha gozoni so a buchur ni so si a ika ni so chisa kwa singa ni a geniti a ke use e ke na Felix Albarem solo ke DG Tiona Sem soit que batteni tiangwa ngwa chikobeda nga ikina Li Claude Ningubale solo nga lo ke chef service ti vulgarisation agricole na mageti agda kozonte li na pika ngopatati so ikute ti kete na virgule so FAD il na pika ngopatane
7: au rythme des saisons kwasinga tifango yaka gana tibatango anyaru
6: Kwa singa fango ya kanga na patango ya mando daftan de Kiluka 75 93 33 33 72 29 52 52 akia numero sosi ya ke alimuchipika singa dambagi na mbagi titi na undando na ako manda ya kasosi ya kage use akoni ya kadeje chi onasem akoni ake chef service ti akda so abate ni chivi a formation na vulgarisation wala a fango wa kode chi kusala lomingi si ke baze na ndochi teni na mbagi chulu alor ibarala Li Claude Ningubali
8: Bwana mingi Felix ya Alexi Ngwanji.
6: Itenazo nina kwa nati kwa singa chichi la so singa alochima ala so siya kawali iso kwa gozo. Na bagi chi yanga chungu chi porsa u. Alingu chi tena hii. Eske kode so la bangoso so eta kode so si alingu chi tena sawa nila.
8: Bon, tatene ima tene so aita so ake sa kwa chi ya kachi gozo na kode so la baranani na la imanige bia nyawe e kuzu titene isi na tene chibango gozo akinzoni idabechi na nyesi ya kigozo chonsu inga gozo akimini kubichi ya kasusi wabea filter kui akitekani donkso itene akitonga na aliment de base e titene iteni asanjuni na ye akodeni akidaso alingi titene ibile nandoni na talegeni tonga susi ilingi tiwala yichinjuni da Donc tatene paliso ichimbinani akiyesu amuleti kodokwe tenye chi fungo gozo so. Me tongane ibani chitene isi na tenye chi zango gozo na la si wanjoni gozo atondani na kwachi fango yakani. Donc atondani nani kozoni ake sorongo njoni ngwangwa chi keke chi gozo. So mi pense wainda chi unasema kige fadilo ki asanga na yini chiteni wala njuni sumons susi atena buchu chigozo so akinjuni tongani wani njuni awe akinzuni soro nduchi ya kaniso akipendere akisisi so ipo itene akiyachipele la gozo wa iteni mingi chiteni za ya kanasese ya mbina indikatera akidasusi mozumobani muinga oteba sisi so akinjuni Tonga na mwasisi so barabuka sakida, so si ele te herbe de Laos, mobani so ake anjoni kodenila. Mettre beni centimètres 20 à 25 centimètres moluni poponi à l'ingbi brasse oko 1 mètre na poponi et tongana molunia wa akinzoni mo sukula yani pendere akisasi salte sigi mingi ape et nambage mozia salte kuina yani na ngoini mo alingbi te mozani salte en ondoni pepe. Donc si ton moluni asara dimanche ou c'est tibuna dimanche ou tamu sukula yani na pokoni asara itinze ou c'est ton gaso
6: mais sukula yeso i undanala ke akatite na fai kozoni eli iki ande dandoni akodechi lungo kozoni so ite ande ite fade ap kwa sina ni ite ikida mais yeso ichi inga akibibecha la kozoni nandochi akodechi bango kozo so siyala nandochi ma awali so siyaka kwa nika nanga chungu chisa usu eski na bango nandochi ala ontoko komanda yaka ontoko wafangwe nazo akata kode nila siyala kwa agi nandochi bash eto anguja papika we aki ya mume nbashi nazo nandochi bash ni azagi kozoni nagbechungu ngu aki ya pika dawe mune aka inga wa silasu aki ya mwagba ni eski na bango nandochi ala aizoni kodechi tende agba na kozoni na
8: tatene kodechi so si mageso ake yeso ake pase la me ake nzoni kode pepe ake nzoni.
9: This one from Roska called Let Loose.